0: Just when you thought they'd finished and were quite calm, there, wee flurry of activity there in that final movement from Jean-Françoise's Quintet number 2 for flute, string, trio and harp. And the flutist there, Jocelyne Roy, with the ensemble. Time for a duet now from Donizetti's opera, Don Pasquale. And we're going to hear baritone Thomas Hampson and bass Samuel Ramey. And this is translated as Quietly, Quietly, Right Away, or in Italian, Cetti, Cetti, e Mantenimenti.
1: Cheti, mantinente, cheti, cheti, mantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prende me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno prigionata. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà, e la coppia sciagurata, al mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un

noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi, tra minacce ed avvertimenti,

0: casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato. Vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma in mia casa

terra, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, e chiuso in gabbia non può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa che fabbrica, che se l'ilario non viene semplice, non viene semplice, che